0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Yeah, well, yeah.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.

0: in collaborazione con il meteo.it. ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Il ciclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie, MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: della tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.

0: sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come

0: dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

0: tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era

0: misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran. Le autorità di Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar segnalano di essere sotto attacco. La guida suprema Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche la Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 10 morti e 80 feriti nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali. Nella notte, secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Un attacco missilistico su Odessa ha provocato 2 morti e un ferito, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa. Dopo il caso Russia, la Commissione UE ha raccomandato ufficialmente all'agenzia EACEA di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ad annunciarlo sui social è stata la vicepresidente della Commissione UE. La decisione arriva dopo una valutazione delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia. Ritrovato il corpo dell'uomo dell'Azerbaigian che ieri pomeriggio si è tuffato con la famiglia nelle acque del fiume Tagliamento a Udine senza più riemergere. Le ricerche erano state avviate subito dopo che la moglie e le sue 2 bambine erano state salvate dai vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti che le avevano viste in difficoltà. Secondo le prime informazioni, una delle 2 bambine si trova in gravi condizioni. Al via le nuove regole sugli autovelox. Il testo riguarda la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Le norme saranno in vigore da oggi e disciplinano in modo organico le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi utilizzati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Il calcio, l'Argentina piega ai supplementari la Svizzera in 10 a causa di un'ingenuità di Embolo al 72esimo e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, vincente 2-0 contro il Marocco, e la Spagna, che ha battuto ed eliminato il Belgio con il punteggio di 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
3: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: Il ciclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Luce Verde Italia.
7: Ben trovati. Tratto chiuso sulla 1 Firenze-Roma tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 426 e 200. Traffico bloccato in entrambe le direzioni. Per lavori sulla 7 Milano-Genova si registrano code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. Un incidente sulla A4 Milano-Venezia in colonna il traffico tra Desenzano e Sirmione verso Venezia. Trafficato il tratto della A14 Adriatica con code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona. In Campania code sempre per traffico sulla Roma-Napoli tra Pomigliano e Caserta Sud verso Roma. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
7: Ben trovati. Tratto chiuso sulla 1 Firenze-Roma tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 426 e 200. Traffico bloccato in entrambe le direzioni. Per lavori sulla A7 Milano-Genova si registrano code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova.

mare questa sera, disse un giorno il vigano, in quella casa di Voghera dove ballano il foxtrot, io porto 20.000 donne. Il ragioniere disse no, e allora

detto che nessuno ha visto mai. Disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone che era stato zitto un po' disse allora scommettiamo che vi porto

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to like of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.
2: Opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, te supplico, beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
3: Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via. Concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che li è conferme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza avere operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata. E, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60 e il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Amen.

0: Carissimi sorelle e fratelli, il Vangelo di oggi ci presenta la parabola di seminatore. Gesù dice: ecco, il seminatore uscì a seminare. È un'immagine molto semplice, presa dalla vita quotidiana. Un uomo esce, prende il seme e lo sparge nel terreno. Il seminatore sa che non tutto il seme porterà frutto. Una parte cade sulla strada, una parte sul terreno sassoso, un'altra tra le spine. Ma egli non si scoraggia, continua a seminare con pazienza e con speranza. Questo seminatore è prima di tutto Gesù. Egli è venuto dal Padre, è entrato nella nostra storia per seminare la parola di Dio. Gesù semina con generosità, non sceglie soltanto i terreni migliori, non dice qui va la pena seminare e là no, e li semina dappertutto. Questo ci rivela qualcosa di molto bello sul cuore di Dio. Dio non si stanca mai di noi, continua a donarci la sua parola, il suo amore, la possibilità di ricominciare. Per Dio non esistono persone senza speranza, non esistono vite completamente perdute o situazioni che Egli non possa trasformare. Il seme è la parola di Dio, ma possiamo anche dire che il seme è Gesù stesso, il Verbo del Padre, venuto in mezzo a noi. Questo seme porta in sé una forza straordinaria, una forza capace di dare vita e salvezza. Ma la parabola ci invita anche a guardare dentro noi stessi. Gesù parla di diversi tipi di terreno, e questi terreni rappresentano il nostro cuore. A volte il nostro cuore è come una strada. Ascoltiamo la parola di Dio, ma essa rimane soltanto in superficie. Forse siamo troppo distratti, troppo occupati o pieni di tante preoccupazioni. La parola entra nelle nostre orecchie, ma non arriva veramente al cuore. Altre volte siamo come il terreno sassoso. Accogliamo la parola con entusiasmo, facciamo buoni propositi e diciamo: da oggi voglio cambiare. Ma quando arrivano le difficoltà, le prove o le delusioni, perdiamo facilmente il coraggio. Ci sono poi le spine. Gesù parla delle preoccupazioni del mondo e della ricchezza che soffocano la parola. Anche noi possiamo avere tante spine nella nostra vita: l'ansia, l'attaccamento alle cose materiali, l'egoismo, la gelosia, la rabbia e la ricerca continua del successo. Tutte queste cose possono occupare il nostro cuore e non lasciare spazio a Dio. Ma c'è anche il terreno buono, è il cuore che ascolta la parola, la coglie e permette ad essa di crescere e portare frutto. Fratelli e sorelle, forse dobbiamo chiederci oggi: che tipo di terreno è il mio cuore? Non dobbiamo pensare che siamo sempre terreno buono oppure sempre terreno cattivo. Nel nostro cuore possono essersi nello stesso tempo la strada, le pietre, le spine, anche la terra buona. Per questo la nostra vita spirituale è un continuo lavoro di preparazione del terreno. Come il contadino lavora la terra, anche noi dobbiamo coltivare il nostro cuore. Dobbiamo togliere le pietre della durezza, le spine dell'egoismo e tutto ciò che impedisce alla parola di Dio di mettere radici in noi. Come possiamo farlo? Attraverso la preghiera, l'ascolto del Vangelo, i sacramenti e soprattutto attraverso una vita vissuta nell'amore. Non basta soltanto ascoltare la parola, dobbiamo permettere alla parola di diventare vita. Gesù ci ricorda: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Abbiamo bisogno del pane per vivere, ma abbiamo anche bisogno della parola di Dio per dare un senso alla nostra vita, per trovare speranza nei momenti difficili e per imparare ad amare come Gesù. Il messaggio del Vangelo di oggi è dunque un messaggio di grande speranza. Il seminatore continua a seminare. Dio continua a lavorare nella nostra vita, anche quando vediamo soltanto un terreno arido. Dio vede la possibilità di un raccolto. Lasciamo allora che la parola di Dio entri profondamente nel nostro cuore. Accogliamolo, meditiamolo e soprattutto mettiamolo in pratica. E oggi possiamo pregare così: Signore, grazie per la tua generosità e per il tuo amore. Tu non ti stanchi mai di seminare la parola nella nostra vita. Rendici un terreno buono, un cuore aperto e disponibile. Aiutaci ad ascoltare la tua parola, ad accoglierla e a portare frutto di amore, di pace e di speranza. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sì.

0: professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu risorto, morì e fu sepolto, discese dai cieli, il terzo giorno risuscitato morto, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Con fiducia di essere figli di Dio, rivolgiamo la nostra umile preghiera a Dio Padre misericordioso e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, nelle difficoltà della storia, sia forte nella fede, perseverante nella pazienza e ardente nell'amore, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per coloro che governano i popoli, scelgano sempre le vie del dialogo e siano leali promotori di pace, di libertà e di giustizia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti sono provati dalla malattia, dalla solitudine e dall'angoscia, siano confortati dalla fede nel Cristo crocifisso e risorto, sola speranza dell'uomo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i giovani, siano attratti da tutto ciò che è vero, nobile, puro e amabile, e portino frutto compiendo generose scelte di vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, affidandoci con umiltà alla parola di Dio e perseverando fedelmente nella vocazione ricevuta, possiamo divenire fermento di santità in mezzo ai fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Preghiamo anche per la pace nel mondo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Preghiamo per i cari, vicini e familiari, ricordiamo i cari defunti, specialmente preghiamo per Mario Giuseppino, Laura Poggi e Emilio Piazza. Preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: O Padre, che continui a seminare la Tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del Tuo Spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare i frutti di giustizia e di pace, per Cristo nostro Signore.
4: Amen. Guarda questa offerta, il 112.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua resurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e cui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci resi partecipi della sua vita immortale. Rendile perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono aggrediti. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.
2: Padre nostro, che sei nei cieli.
3: Sono le 9:01.
4: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
5: Bentrovati. Giornata caratterizzata da traffico intenso per i consueti spostamenti del fine settimana. Oggi fermo dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop si ripeterà anche domani, domenica 12 luglio, in fascia oraria 7:22. Sulla A15 Parma La Spezia, tra Pontremoli e Berceto, si transita su carreggiate ridotte per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Frequente la formazione di rallentamenti nelle due direzioni. Nell'ambito dell'estate modenese, stasera e domani, in piazza Sant'Agostino, due serate a ingresso gratuito all'insegna della musica dal vivo, con alcuni dei protagonisti della scena jazzistica sperimentale italiana. Possibile raggiungere la piazza anche con le linee bus 1 e 11. Prima di concludere, segnaliamo che per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova, tra le 20 di questa sera e le 8 di domattina, resterà chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
6: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita A14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it

0: Cari amici, benvenuti, bentrovati all'interno di questa nuova puntata qui con Wawa Summer. Io come sempre sono il mago Alesgar, voi mettetevi comodi ovunque voi siate, in spiaggia, al mare, in montagna, in campagna, insomma, ci ascoltate un po' da tutte le parti e noi siamo molto contenti. Ma attenzione, perché abbiamo anche alcune novità in questa puntata, poi magari ve le sveleremo, ma andiamo subito a salutare, beh, il gufo Jukebox. Ciao gufo, con l'orchestra delle cicale stonate, e un saluto anche al nostro saggio alieno, ovviamente in tenuta estiva. Ciao saggio alieno.
1: Ciao, ciao a tutti amici. Ci sono delle novità, certo, non vediamo l'ora di svelarle.
0: Bravo, bravo. Però come sempre dobbiamo iniziare con una bella filastrocca che piace a tutti noi, ci fa sorridere. Ce l'hai, giusto?
1: Ma certo che ce l'ho. Sentite un po', e naturalmente parla dell'estate. Calda estate tutta d'oro. Che cos'hai nel tuo tesoro? Pesche, fragole, susine, spighe e spighe senza fine. Prati verdi e biondi fieni, lampi, tuoni, arcobaleni, giorni lunghi, notti belle, colme di lucciole e di stelle.
0: Che bella e viva l'estate, insomma, racchiusa proprio in questa bella filastrocca di Rompato, ecco, che abbiamo interpretato, che anzi il nostro saggio alieno ha interpretato proprio in questa magica puntata di Wawa Summer. Allora, noi vi ricordiamo come sempre di scriverci, di mandarci i vostri disegni, i vostri saluti, le vostre filastrocche preferite, se le avete, o anche le vostre barzellette, perché noi le insegniamo sempre al nostro albero burlone che andremo anche a trovare in conclusione. Allora amici, noi vi ricordiamo la nostra mail, che è ciaociaomago@gmail.com. Mi raccomando, scriveteci ciaociaomago@gmail.com, oppure anche dei semplici saluti, noi siamo contenti di leggerli e di scoprirli, va bene? Allora, tra poco andremo nel nostro magico laboratorio delle magie, perché andremo a incontrare Mrs. Magic, eh sì, direttamente dal cappello del mago, le puntate che noi realizziamo su YouTube, dove potete guardarci, ecco, potrete ascoltarla anche qui, Mrs. Magic, e conoscerla. Tra poco la andremo a conoscere personalmente, ok? Ma prima una bella canzone di

0: Buongiorno bambini, sono Mrs. Magic.
1: Ma ciao Mrs. Magic, ciao. Benvenuta.
0: Ciao Mago Alice, grazie di avermi invitato in questo meraviglioso spazio.
1: Ma
0: dove
1: sì.
0: Impareremo a speaking English, parleremo inglese, impareremo a parlare in inglese. Are you ready?
1: Se siamo pronti, io sono abbastanza pronto, penso anche ai nostri amici. E quindi in questo spazio diventeremo amici dell'inglese, giusto?
0: Oh yes, of course, ma noi già amiamo l'inglese, dovremo solo aggiungere tanti bambini a questo magnifico mondo che è English.
1: Oh certo, mm-hmm. Ma come mi saluteresti vedendomi per la prima volta, cara Mrs. Magic?
0: All right, è la prima volta che incontriamo qualcuno, dobbiamo dire hello, hello, hello, hello babies, hello mom, hello dad, and so on. Ma...
1: E se io me ne dovessi andare? Adesso non è che me ne vado, abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, ma quando ci salutiamo cosa diciamo?
0: Allora, quando sarà il momento, Mrs. Magic suggerisce di dire bye bye everybody, bye bye mom, bye bye dad, bye bye Mago Alisgard. Ma se non voglio più tornare in un posto, dovrò dire goodbye everybody. E me ne vado.
1: No,
0: non torno più.
1: Ma tu tornerai qua, perché questo è uno spazio nuovo,
0: Of course, of course. Per cui bambini, vi aspetto prossimamente in questo spazio My English con Mrs. Magic e Mago Alisgard.
1: Ma che bello, che bello. Allora noi ci rivediamo sempre qui ad Al Cappello del Mago, vero Mrs. Magic?
0: Oh yes, that's for sure.
1: Evviva.
0: I wait for you, vi aspetto la prossima volta su questo spazio Mago Alisgard and Mrs. Magic. Bye bye,
1: bye
0: kids.
1: Bye bye, Mrs. Magic.
0: Bye bye, Mago Alisgard. See you.

Amici, in questa puntata di Wow Wow We Wow Summer abbiamo una magica storia dedicata a lei. A lei chi? All'estate! Sentite! Ce lo dice lei stessa, è evidente. Ce lo fa capire ogni anno, naturalmente, l'estate. La stagione in cui fretta e frenesia vengono lasciate, all'opposto del compare inverno che ci invita a stare all'interno. L'estate ci porta a stare all'aria aperta e respirare. L'estate ci porta a stare sotto i raggi del sole, ma senza esagerare. Estate, ce lo dice mentre siamo sudati, come se volesse darci consigli spassionati. E state attenti a non scottarvi, certo che va bene abbronzarsi, ma state attenti a non esagerare, il sole del pranzo può scottare. Estate, lei stessa in fondo lo sa, come lo dicono mamma o papà, ciò che va fatto oppure non va. Certo, l'estate, stagione che si prende alla leggera, che si può gustare da mattina a sera, per tante ore ininterrotte, è bello persino goderne la notte. Una stagione che si affronta con amore, ma state attenti al forte calore. Una stagione che si prende alla leggera, sì, ma che necessita di consigli e di cautela. È un po' come quando si è in cucina, che per prendere una pentola serve la presina. Perciò con l'arrivo dell'estate, imparate a frenare e cominciare a stare. In qualunque posto voi siate, ovunque vi raggiunge l'estate, basta che vi troviate come sempre in Italia da giugno e settembre. E così estate, anzi restate un po' di più e guardate, restate di più a guardare il sole sorgere oppure tramontare, restate per imparare ad apprezzare. Estate, quanto basta per poi ripartire e nel corso di un nuovo anno poter scoprire ciò che la vita di nuovo ci andrà a offrire.

0: Amici, eccoci qua, siamo giunti al termine anche di questa puntata qui nel magico mondo Wawawiwawa Summer in versione estiva. Abbiamo avuto una bella magica storia nella stanza delle storie e delle fiabe e abbiamo conosciuto anche Mrs. Magic. Nelle prossime puntate andremo a imparare insieme a lei l'inglese, ascolteremo tante belle cose e tra l'altro Mrs. Magic direttamente dal programma TV dal Cappello del Mago, che vi ricordo lo potete trovare anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar. Comunque basta digitare su Google Dal Cappello del Mago e trovate tante puntate, ormai da 2 anni ce ne sono tantissimi di episodi e ci sono anche le puntate con Mrs. Magic per conoscerla e vederla dal vivo, e qui invece potremo ascoltare e capire anche molte parole in inglese, impararle. È bello, è preziosa questa cosa. Allora, noi siamo giunti al termine, come sempre andiamo dal nostro Albero Burlone. Caro Albero, ciao, ma che bello, verde, rigoglioso come sempre in estate, sei meraviglioso.
1: Oh, ciao, hello, anch'io ho imparato un po' l'inglese, hello amici.
0: Ma che bravo Albero, anche tu hai imparato l'inglese, hello my dear friends, è l'unica cosa che so dire. Bene Albero, quindi nelle prossime puntate andremo a impararlo ancora meglio insieme a Mrs. Magic l'inglese. Ma adesso, se ti do una caramella, tu ce l'hai una bella barzelletta, giusto?
1: Oh, ma certo, quella ve la racconto in italiano,
0: Vabbè, giustamente. Allora guarda, ecco qui una caramella al gusto mascarpone. A lui piacciono le caramelle così, soltanto a lui. Ecco qui Albero, tieni.
1: Grazie. Sentite, in libreria ci sono 2 libri che parlano tra loro. Oh, senti, ho caldo, dice il primo. E l'altro ovviamente gli risponde: ma ci credo, dormi sempre con la copertina. Con la copertina.
0: Ma dai, ma questa era una freddura, caro Albero. Era proprio una freddura estiva. Grazie al nostro Albero Burlone che in conclusione ci ha raccontato una bella barzelletta. Ecco, amici, vi ricordo ancora che se voi conoscete una barzelletta, delle barzellette che vi piacciono, anche delle filastrocche, potete scriverci, mandarcele insieme ai vostri disegni, ai vostri saluti. Scriveteci a ciaociaomago@gmail.com. ciaociaomago@gmail.com. E poi vi invitiamo anche, se volete, qui ci ascoltate con Wawawiwawa in versione estiva, ma potete anche guardarci. Ogni settimana trovate delle nuove puntate sul mio canale YouTube Mago Alesgar. Basta comunque cercare Dal Cappello del Mago, un programma TV di 10-15 minuti che vi regalerà magie, storie, filastrocche e tante sorprese, oltre ovviamente alla mitica Mrs. Magic. Un grande abbraccio e alla prossima puntata. Buona estate, ciao!
2: Wow.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Solo le 10.
6: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Va ora in onda La città della domenica con Aldino Forti.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati carissimi amici. Anche oggi è domenica. Allora come va? Come state? Questo caldo si fa sentire, eh? Beh, ma insomma, noi lo sopportiamo comunque. Non possiamo non partire quest'oggi, questa mattina, con il sognatore, con il grande Peppino Di Capri. Domani o oggi, adesso non sono certo, ci saranno i funerali. È morto a 86 anni, ma ci ha fatto veramente sognare. Ce lo ascoltiamo, iniziamo con questa bel ricordo a un grande cantante.

Il sognatore, il grande Peppino Di Gabri ci ha lietato anche delle belle serate, fantastiche serate. Bene, lo salutiamo perché tanto poi, insomma, no, dove è andato lui ci arriveremo tutti, no? Prima o poi, insomma, speriamo sempre più poi che prima. E noi adesso passiamo subito a un altro bellissimo. La canzone si intitola Blu, lui è Zucchero.

0: Bene, carissimi radioascoltatori, adesso andiamo a Cuba. Cuba al buio, arriva il container italiano della solidarietà, un'iniziativa dell'associazione umanitaria Semi di Pace, presenti sull'isola da 28 anni. Prevede l'arrivo di materiale sanitario e beni di prima necessità alla popolazione stremata da un continuo blackout energetico. L'ultimo in ordine di tempo, ieri pomeriggio, con conseguenze devastanti, soprattutto negli ospedali. Il presidente Luca Bondi è una carezza in mezzo a tanta sofferenza. Il servizio di Cecilia Seppia, ci ascoltiamo l'intervista proprio a Luca Collodi e a Luca Bondi dell'Associazione Semi di Pace.
1: Sono Luca Bondi, presidente dell'Associazione Umanitaria Semi di Pace. In questo momento mi trovo in missione a Cuba, dove siamo presenti da ben 28 anni. Accogliemmo proprio nel gennaio del 1998 l'appello del Papa Giovanni Paolo II nella sua storica visita pastorale nell'isola, quando disse che Cuba si apra al mondo e il mondo si apra a Cuba. Da quel momento abbiamo iniziato a costruire nel paese veri e propri ponti di dialogo, di cooperazione, di amicizia, che ci hanno permesso gradualmente di avviare progetti umanitari a favore di bambini, mamme, malati ed anziani. La situazione in questo momento è assolutamente drammatica. È difficile trovare quelle espressioni verbali che possano restituire l'immagine chiara di come si stia vivendo a Cuba, nella quotidianità. Da quando sono arrivato mi sono trovato più volte con interruzioni della corrente elettrica per 36 ore consecutive, e questo significa poi non avere acqua, non poter conservare alimenti e trovarsi in case che sono invivibili per l'estremo calore. E sapevo che avrei trovato tutto questo, e quindi il mio essere qui è anche un modo per condividere i terribili disagi a cui sono sottoposti i cubani tutti i giorni e tutte le notti. Io poi ritornerò in Italia e qui rimarrà una popolazione stremata, sfinita. Nel frattempo la popolazione soffre, si trascina, i bambini malati non possono essere curati adeguatamente e muoiono. Gli anziani sono persi, con volti scavati dalla durezza della quotidianità. Mamme che non sanno come poter assicurare l'essenziale ai propri figli. I prezzi del cibo elevatissimi. L'associazione Semi di Pace è proprio in linea con gli ideali di solidarietà fraterna. Dal mese di marzo in Italia ha avviato il progetto Cuba nel cuore. Una rete di autentica generosità italiana ha reso possibile una grande raccolta di donativi che prossimamente arriveranno nell'isola attraverso un container. Bambini, associazioni, istituzioni, parrocchie, partiti, scuole e persino l'UCEBI hanno aderito all'iniziativa, che costituirà per la popolazione cubana una carezza in mezzo a tanta sofferenza. Non sono solo cose materiali, utilissime per ospedali, scuole, centri per anziani, per disabili, ma soprattutto la dimostrazione della nostra vicinanza, la vicinanza ad un popolo gentile e pacifico. E qui voglio ricordare che questo popolo, questa nazione, nel tempo recente più drammatico della nostra storia italiana, e mi riferisco all'epidemia del Covid, non ha esitato ad inviarci 52 sanitari, 37 medici e 15 infermieri per sostenere gli ospedali italiani ed offrire, anche a rischio della vita, aiuto e competenze.
0: Bene, questo era un bellissimo servizio, veramente bello. Adesso ce ne andiamo ancora con Jovanotti, Baciami Ancora. Un'altra bella canzone, poi passeremo ad altri servizi, chiaramente. Siamo su Regional Radio, Media Radio Castellana di Bologna e Radio Diffusione Europea di Trieste. Buongiorno alle nostre radio affiliate con noi e con i quali ogni domenica riusciamo a darvi questo servizio. Grazie e salutiamo anche gli amici di Radio TNA in FM Umbria e in DAB Umbria.

0: Giovanotti, baciami ancora. Che belle le parole, no? Però, cari amici, adesso parliamo dell'antico Egitto romano in mostra con l'intelligenza artificiale. Fino al 15 novembre all'aula ottagona delle Terme di Diocleziano del Museo Nazionale Romano ospita Aegyptus, dal Nilo al Mediterraneo, oasi e deserto in un'epoca romana. Ideata da Elisabetta Bruscolini, la mostra racconta un capitolo poco conosciuto della presenza romana nelle oasi e nel deserto occidentale egiziano attraverso reperti archeologici, videoarte, e un uso dell'intelligenza artificiale fondato sulla ricerca scientifica. Quello che vi faremo ascoltare è un servizio di Maria Milvia Morciano. Iniziamo con l'intervista a Elisabetta Bruscolini, ideatrice della mostra Aegyptus. Ce l'ascoltiamo.
1: L'idea di questa mostra mi è venuta in un viaggio l'anno scorso nel deserto occidentale egiziano. Ho fatto un lungo viaggio un po' fuori dai percorsi battuti nelle oasi e ho scoperto un mondo incredibile di cui non solo io ma penso quasi tutti non conoscessero l'esistenza, che è la presenza dei romani in Egitto, in particolare concentrandomi per questa mostra sulle oasi, perché i romani quando Ottaviano sconfigge Marcantonio e Cleopatra in realtà non è che è finita lì, ci sono cinque secoli di storia in cui l'Egitto è provincia imperiale, quindi gli imperatori hanno una loro grande amore per l'Egitto, è un po' il grand tour degli imperatori l'Egitto, no? Beh, infatti Adriano e Antino muore nel Nilo perché Adriano sta facendo il viaggio in Egitto con Antino, che era una consuetudine per molti imperatori romani. Anche Nerone, che pare non ci sia mai stato, però io ho visto il tempio di Deira Ragara, straordinario, è stato ad Acla, è stato voluto da Nerone. Quindi da una parte questo, dall'altra mandano piccoli drappelli nelle oasi, perché le oasi sono comunque nel deserto occidentale, quindi al confine poi col mondo, no, oggi libico, una volta la Numidia. E praticamente questi soldati sono in gran parte, come sempre romani, ingegneri, e quindi le oasi sotto i romani diventano dei poli fertilissimi, poli agricoli fertilissimi, dove si produce non solo per l'interno e per la popolazione locale, ma si produce anche per l'impero, quindi con le carovane che appunto attraversano il deserto arrivano ai porti di Cirene, Marsamatrut e Alessandria e partono per Roma, e si produce olio in grandi quantità. E faccio un esempio, a Siwa io ho visto io stessa un villaggio che si chiama Korashit che ha 40 frantoi, cioè quindi erano proprio fattorie specializzate, quasi industriali, e poi il grano naturalmente, il cotone, il lino, i datteri e tanti altri prodotti, ortaggi che venivano un po' anche esportati, e queste oasi diventano verdissime, quindi al tempo di Roma il deserto in qualche modo rifiorisce al punto che Dakhla e Karga, le due grandi oasi del deserto occidentale, si saldano, diventano una grande oasi che i romani chiamano Oasi Magna. Questa è un po' la partenza, quindi allora, la consapevolezza che tutto questo non è conosciuto mi ha fatto pensare di provare a farne un argomento divulgativo, perché sono argomenti questi di cui si parla sì nei convegni scientifici, si parla in queste occasioni, ma in realtà pochissimo a livello pubblico. Non ci sono documentari, non ci sono film, non ci sono libri divulgativi, ma quasi tutto sono o libri scientifici o illustrati oppure romanzi.
0: Bene, adesso passiamo alla seconda intervista e ascoltiamo proprio l'intervista di Federica Rinaldi, direttrice del Museo Nazionale Romano.
2: La mostra è dedicata all'Egitto, ma a un lato meno noto dell'Egitto, perché parliamo dell'Egitto romano. Cronologicamente il periodo è concentrato tra il fine del primo secolo avanti Cristo e il quarto-quinto secolo dopo Cristo. L'obiettivo è quello di raccontare questo periodo storico durante il quale i romani, sia gli ingegneri romani sia i cittadini romani, andarono a occupare le oasi del deserto occidentale sfruttando l'acqua e riuscendo a recuperare l'acqua all'interno di queste oasi, che divennero poi delle importanti vie carovaniere. In un certo senso abbiamo voluto recuperare, e utilizzando il termine salvare, visto che ci troviamo all'interno del Museo dell'Arte Salvata, salvare la memoria, il ricordo di un passato importante per la cultura mediterranea. Questo all'interno ovviamente di una serie di linee strategiche culturali del Ministero della Cultura, una tra tutte proprio l'unità di missione per il Mediterraneo e l'Africa, per il Mediterraneo allargato e l'Africa. Lo abbiamo fatto unendo la tecnologia con l'archeologia. E installazioni di videoarte e di intelligenza artificiale dialogano con i materiali archeologici. Le installazioni di videoarte e di intelligenza artificiale raccontano le oasi, ma raccontano anche il lavoro di ricerca che le missioni archeologiche universitarie conducono nelle oasi, missioni ovviamente di scavo. I reperti archeologici, che contribuiscono a contestualizzare quella parte dell'Egitto romano, provengono invece dai depositi del Museo Nazionale Romano, ma anche, proprio perché siamo nel Museo dell'Arte Salvata, che voi tutti conoscete, dalle attività che il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale porta avanti quotidianamente nel recupero di materiali trafugati illecitamente, ma anche restituiti spontaneamente, addirittura all'interno a volte anche di un mercato di falsi, perché tra l'altro una vetrina è dedicata a quella che possiamo chiamare una sorta di egittomania, che in un certo senso unisce le epoche. Già ai tempi di Augusto sappiamo quanto l'Egitto avesse affascinato, no? Il primo imperatore, e quanto anche proprio l'urbanistica e la produzione artistica di quel periodo fosse stata influenzata proprio dal mondo egizio. E la stessa cosa è successa in anni più recenti, dopo le conquiste napoleoniche, e questa egittomania è raccontata all'interno di queste vetrine, insieme a molti altri aspetti che sono quelli un po' topici del mondo egizio, quindi i culti, Iside, Osiride, Serapide, i riti funerari, ma anche l'artigianato, per esempio, e il tipo di pietre che venivano utilizzate per costruire gli edifici nell'Egitto. Quindi c'è una realtà mixata, come dire, no? Tra archeologia e tecnologia, tra passato e contemporaneità.
3: Quanto l'intelligenza artificiale, perché questi sono costruiti interamente, no? A parte, sì, a parte le missioni.
2: Brava. Tutta l'installazione è divisa in tre parti. Nella prima parte c'è proprio una ripresa a volo d'uccello delle oasi e degli ambienti, appunto, delle oasi. La seconda parte invece sono riprese legate alle missioni archeologiche. La terza parte è un breve filmato in cui si cerca di ricostruire con l'intelligenza artificiale un ambiente delle oasi
3: in modo filologico,
2: perché l'intelligenza artificiale è stata allenata, ma ha avuto la consulenza di due persone, di due archeologhe, che hanno ovviamente potuto verificare la correttezza scientifica del prodotto. Si cerca di raccontare proprio uno spaccato della vita nelle oasi nel IV secolo d.C. attraverso gli occhi di una bambina. E questo è molto bello, perché in questo modo la mostra vuole anche avvicinarsi ad un pubblico di giovani, che poi sono quelli ovviamente che utilizzano la tecnologia tutti i giorni e che ormai sono nati in un'era di intelligenza artificiale, con un messaggio importante, che anche l'intelligenza artificiale però poi deve essere sempre verificata, e ci deve essere un'intelligenza umana per poi poterla veicolare.
3: Esatto, quindi non fake news, ma l'applicazione quindi di una nuova didattica che potrà creare anche delle mostre a costo anche minore, però insegnando bene.
2: Sul costo minore non lo so, credo che diciamo che i costi sono ancora molto alti, sicuramente un nuovo, una nuova forma di didattica molto più visiva, però il contenuto non può mancare e quindi anche nell'immagine c'è un messaggio e la mostra archeologica vuole restituire comunque un contesto che ancora il reperto che si ritrova nel magazzino viene fuori dalla terra, insomma, continua ad avere come forza proprio di racconto.
0: Avete ascoltato la voce di Federica Rinaldi, adesso andiamo ad ascoltarci ancora l'intervista all'egittologa Paola Dauli dell'Università del Salento. Ce l'ascoltiamo.
3: Si parla anche di secoli ormai cristiani. Ci sono tracce? Perché penso per esempio agli eremiti o comunque alla presenza cristiana in questi luoghi dove lei fa ricerca, scava. Lei dove scava, scusi?
4: Il mio scavo è a Socno Paionesos, nel Fayum, ma ho scavato anche nell'oasi di Dakhla, a Trimitis, una grande città, una polis. Ecco, in questa città, a Trimitis, c'è anche una chiesa che è ancora in corso di scavo e sta per essere pubblicata, quindi effettivamente le chiese sono proprio le prime chiese di IV secolo d.C. Vicino c'è un altro luogo, Kellis, con due chiese piuttosto grandi e tutta l'oasi di Karga e anche di Dakhla è piena di chiese ben conservate, tutte in mattone crudo. Per quanto riguarda il Fayum, invece, dove scavo io attualmente, Socno Paionesos, abbiamo tracce di cristiani, ma probabilmente hanno utilizzato il tempio come un eremitaggio, perché intorno a noi nel deserto ci sono anche eremitaggi piuttosto noti. E soprattutto anche nel Fayum è stata molto presente la comunità cristiana, ancora oggi c'è una comunità copta piuttosto, diciamo, numerosa.

Allora andiamo ancora avanti con le notizie, perché ce ne abbiamo sempre molte e quindi non me ne lasciamo indietro. Questa mattina sto tentando di darvi delle belle notizie, perché non mi piace dare le notizie brutte, e però a volte succede anche che purtroppo non riusciamo sempre a darle belle. Vi ricordo comunque che siete sintonizzati su Regional Radio, siamo in onde medie e siamo anche con Media Radio Castellana di Bologna, ancora in onde medie, e poi siamo con Media Radio Castellana da Trieste. Quindi un caro saluto a tutta l'Italia in questa mattina. Salutiamo con piacere tutti coloro che ci ascoltano tramite lo streaming anche all'estero, e sono tantissimi. Grazie, veramente, veramente grazie. Ci fa un immenso piacere. Bene, partiamo con Johannes, La Camisa Negra, tutta per voi. Si arriva, eh?

0: Mattia Bazar. Adesso passiamo a parlare di fotografie dal Sudafrica, volti, storie e contraddizioni. Gli scatti di due volontari in viaggio con l'agenzia scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo, tra sorrisi e nuove difficoltà, mentre si prepara una giornata di mobilizzazione per chiedere l'espulsione delle persone migranti privi di permesso e di soggiorno. Questo è un servizio di Vincenzo Giardino. Ci ascoltiamo l'intervista.
1: Un libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli durante 6 mesi trascorsi in Sudafrica, due volontari al lavoro con l'agenzia scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
2: Nella presentazione di Fragments of South Africa parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti. Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
1: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
3: Soprattutto per noi il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.

Sono le 10:43:38, siamo nel centro Italia, Terni. Buongiorno a tutta l'Italia attraverso Media Radio Castellana di Bologna, Radio Diffusione Europea da Trieste.

Adesso parliamo dell'Africa, parliamo del Burkina Faso. Il Burkina Faso, non so se sapete, ha un capitano che comanda tutto, un dittatore. Però che ha fatto? Sta togliendo di mezzo come hanno fatto il Mali, il Niger, hanno progressivamente rotto le cooperazioni militari con i partner occidentali, in particolare con la Francia, e ha concentrato tutte le ricchezze. E quindi che cosa fa? Lì si trova oro. Ha asfaltato strade, ha costruito città, sta veramente facendo del Burkina Faso qualcosa di bello, di molto bello. Però c'è stato un assalto più grave che ha colpito sabato una base del battaglione di intervento rapido, il BIR, AD, nei pressi di Dedougou, dove sono morti 14 militari e 7 membri dei volontari per la difesa della patria. Gli attacchi rivendicati dal gruppo sostegno all'Islam e ai musulmani affidato al-Qaeda confermano il deterioramento della sicurezza in Burkina Faso e l'intero Sahel. Il problema qual è? Il problema è che queste grandi nazioni occidentali si ritirano, si spostano, ma poi cercano, secondo me, di creare caos, in modo tale che dal caos, no? Si dice sempre prova scompensi, prova problemi e poi tu continui a fare i tuoi affari. Quindi è veramente assurdo che succedano queste cose. Bene, andiamo avanti adesso con un'altra bella canzone, gli Zero Assoluti, Per Dimenticare.

Allora, intanto vi comunico una cosa, perché noi trasmettiamo dalla provincia di Terni e proprio qui c'è stato un epicentro, me l'hanno comunicato adesso, un terremoto dell'1,6%? 1,6% alle 9 meno qualcosa. E questa è già la seconda settimana che succede che abbiamo dei terremoti proprio in zona comune di Otricoli, provincia di Terni. Insomma, no, speriamo bene, perché noi siamo un po' fuori da quelle zone che erano un po' particolari per i terremoti, tipo Norcia, tipo Cascia, tipo Amatrice. No, stiamo totalmente fuori, più verso il mare, e però da quello che è successo la settimana scorsa, sempre più o meno in quella zona, e questa mattina uguale alle 9 meno qualcosa, sì, 1,6 9,1 km sottoterra. Speriamo bene, insomma, no? Sto terremoto speriamo che non ci faccia, non ci dia conseguenze in seguito, soprattutto. Comunque speriamo di potervi tenere informati, perché a questo punto è sempre un po' problematico tutto. Bene, adesso noi stiamo quasi in finale, ci ascoltiamo un'altra bella canzone, Gemelli Diversi, per farti sorridere, ce l'ascoltiamo e poi finiremo con la fisarmonica che ci allieterà il finale.

Carissimi radioascoltatori, termina qua la nostra consueta trasmissione domenicale. Vi lascio con le note di Noemi Gigante, Tutto Pepe, e quindi non faccio altro che ringraziarvi e ci sentiremo domenica mattina, se Dio vorrà ci saremo. Grazie, buon viaggio a chi sta in macchina e buon riposo a chi sta in spiaggia in relax. Un saluto da Naldino, da Regional Radio, Media Radio Castellana e Radio Diffusione Europea. A presto.

0: Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
1: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 60 e prima di leggervi il sommario vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione, l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è il seguente: banderumorose@dxfanzine.com. Questa edizione si apre con un notiziario DX. Seguiranno due nostri servizi che rivolgono lo sguardo al passato. Il primo che traccia un profilo storico di TGN, Radio Cultural del Guatemala, ben conosciuta tra gli appassionati di radioascolto attivi negli anni Ottanta e che recentemente ha riattivato la sua frequenza storica in onde medie, mentre il secondo racconta i primi 60 anni della stazione ripetitrice ad onde corte della BBC, situata sull'isola di Ascensione nell'Oceano Atlantico, che oggi ritrasmette anche i programmi di altre emittenti. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte.
2: Notiziario DX.
1: Argentina. L'emittente LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel continua a essere fuori onda in onde corte a causa di un grave guasto al trasmettitore. Secondo quanto riportato dal bollettino Monthly Shortwave, i lavori di manutenzione sono ancora in corso e la ripresa delle trasmissioni dall'Antartide Argentina è prevista, salvo ulteriori imprevisti, per il mese di ottobre del 2026 sulla consueta frequenza di 15.476 kHz. Ricordiamo che LRA 36 trasmette dalla base Esperanza nell'Antartide Argentina. Brasile, la Radio Nacional da Amazonia ha ridotto il tempo di trasmissione in onde corte a causa di problemi tecnici e degli elevati costi dell'energia elettrica. La misura dovrebbe rimanere in vigore almeno fino alla fine del 2026. Secondo il sito Swelling Post, la programmazione segue ora questo schema. Su 11.780 kHz nei giorni feriali dalle 7.45 alle 20, mentre nel fine settimana dalle 9 alle 18. Su 6.180 kHz nei giorni feriali dalle 20 alle 3 del giorno successivo, mentre nel fine settimana il trasmettitore rimane spento. Restiamo in Brasile. Addio alle onde medie. Radio Brasil Central ha confermato la cessazione definitiva delle trasmissioni in AM sulla frequenza di 1270 kHz. Secondo un comunicato diffuso dall'emittente stessa, Radio Brasil Central sarà ora disponibile soltanto attraverso la rete internet sulla piattaforma radios.plus oppure via satellite attraverso il canale 902. Perù. Secondo il Dixer Richard John, la stazione peruviana Radio Wanta 2000 è tornata a trasmettere in onde corte sulla frequenza di 4.752 kHz. L'emittente è stata monitorata il 9 giugno 2026 intorno alle 8.50 con una programmazione prevalentemente musicale. Naturalmente, a scanso di equivoci, sottolineiamo che non è possibile in Italia e in Europa ripetere l'ascolto di questa emittente nell'orario appena indicato.
3: Esta es Radio Cultural TGN, transmitiendo desde Guatemala, con sus frecuencias principales 100.5, 100.3 y 100.7 FM y su red de frecuencias y emisoras repetidoras, proclamando el mensaje de salvación a un mundo necesitado.
1: Nel panorama radiofonico dell'America centrale sono poche le emittenti che possono vantare una storia così lunga e un legame così forte con gli ascoltatori come TGN, Radio Cultural del Guatemala, che, come rende noto Glenn Hauser nel suo programma World of Radio, recentemente ha riattivato la sua frequenza storica in onde medie di 730 kHz. Nel servizio che segue ripercorriamo la storia di TGN Radio Cultural, dalle origini in onde medie e onde corte fino alla moderna rete FM e internet, ricordando una delle protagoniste dell'epoca d'oro della radio internazionale.
2: Nel panorama radiofonico dell'America centrale, poche emittenti possono vantare una storia così lunga e significativa come TGN Radio Cultural Guatemala. Fondata il 6 agosto 1950, è stata la prima radio evangelica del Guatemala e nel corso di oltre 70 anni di attività si è trasformata da una singola emittente in onde medie in una moderna rete nazionale che oggi trasmette in AM, FM e via internet. Il suo slogan, Transmitiendo Gratas Noticias, ovvero trasmettendo buone notizie, sintetizza la missione che l'ha accompagnata fin dalla nascita. Diffondere il messaggio cristiano evangelico attraverso programmi religiosi, culturali, educativi e di servizio pubblico. Nel corso della sua storia TGN ha avuto anche un importante ruolo sociale, fornendo informazioni e coordinando gli aiuti durante il devastante terremoto del 1976 e in occasione degli uragani Mitch e Stan. Nel 1974 l'emittente inaugurò la nuova sede nella zona 3 di Città del Guatemala e, 6 anni più tardi, trasferì gli impianti trasmittenti sul Cerro Anacoche, migliorando sensibilmente la copertura sia in onde medie sia in FM. La frequenza storica dell'emittente è quella dei 730 kHz in onde medie, recentemente riattivata dopo un lungo periodo di silenzio iniziato nel 2015. Il trasmettitore, con una potenza di circa 10 kW, garantisce una buona copertura del territorio nazionale, soprattutto nelle ore notturne. In passato TGN ha operato anche sui 630, 710 e 920 kHz, frequenze oggi non più utilizzate. Con lo sviluppo della modulazione di frequenza, Radio Cultural ha affiancato all'AM la frequenza di 100,5 MHz nella capitale e, a partire dal 1998, ha investito in una vasta rete di ripetitori. Attualmente dispone di circa 17 frequenze regionali

0: le ore notturne. A rendere ancora più speciale l'ascolto era l'attenzione riservata agli ascoltatori internazionali. Radio Cultural confermava con regolarità i rapporti di ricezione inviando una caratteristica cartolina QSL, oggi molto ricercata dai collezionisti. La cartolina raffigurava un quetzal verde, posato su un microfono. Il quetzal è l'uccello simbolo del Guatemala e rappresenta la libertà, poiché raramente sopravvive in cattività. I radioascoltatori più fortunati ricevevano anche una splendida bandierina con al centro il logo dell'emittente. Una Bibbia aperta, dalla quale si innalza un traliccio d'antenna sormontato da una stella rossa a otto punte, simbolo della diffusione del messaggio evangelico. A rendere ancora più preziosa la corrispondenza con gli ascoltatori c'era un'attenzione ormai quasi scomparsa nel mondo della radio internazionale. Chi allegava al rapporto d'ascolto una cassetta audio con la registrazione della ricezione, nella maggior parte dei casi la riceveva indietro insieme alla QSL. Sul nastro era stato inciso un breve annuncio di identificazione personalizzato, nel quale l'emittente ringraziava il radioascoltatore per l'ascolto e per il rapporto inviato. Seguiva quindi un brano eseguito con la marimba, lo strumento nazionale del Guatemala. Simile a uno xilofono, la marimba è caratterizzata da barre di legno più grandi e da tubi risonatori posti sotto ciascuna di esse, che le conferiscono un suono caldo, profondo e particolarmente ricco. Un ricordo che molti Dixer conservano ancora oggi con grande affetto, testimonianza di un'epoca in cui il rapporto tra emittente e ascoltatore era diretto e personale. Oggi Radio Cultural TGN continua la propria missione attraverso una capillare rete FM, la recentemente riattivata frequenza in onde medie di 730 kHz, lo streaming via internet, i social media e le produzioni video. Pur avendo lasciato le onde corte, rimane una delle emittenti religiose più importanti dell'America Latina e un esempio di come una radio nata nel dopoguerra abbia saputo adattarsi ai cambiamenti tecnologici senza perdere la propria identità. Tuttavia, per gli appassionati di DX, TGN Radio Cultural Guatemala resterà soprattutto una delle grandi protagoniste dell'epoca d'oro delle bande tropicali. Una stazione relativamente facile da ascoltare, generosa nel rispondere ai radioascoltatori e capace di trasformare una semplice QSL, una bandierina o una cassetta registrata in un ricordo destinato a durare per tutta la vita.
1: 60 anni di storia, milioni di chilometri percorsi dalle onde corte e un ruolo ancora oggi fondamentale nella diffusione della radio internazionale. In questo servizio ripercorriamo la storia della BBC Atlantic Relay Station sull'isola di Ascensione nell'Oceano Atlantico, uno dei più importanti centri trasmittenti del mondo, dalla sua costruzione negli anni 60 alle moderne trasmissioni digitali fino all'attività odierna come hub internazionale al servizio della BBC e di numerose altre emittenti. Un viaggio nella storia del broadcasting dedicato anche agli appassionati di ascolto di X.
2: Il 3 luglio la BBC ha ricordato il 60° anniversario dell'entrata in funzione dell'Atlantic Relay Station, il celebre centro trasmittente in onde corte situato sull'isola di Ascensione nell'Atlantico meridionale. Per decenni, questa stazione ha rappresentato uno dei pilastri della rete mondiale del BBC World Service, garantendo la copertura radiofonica di vaste aree dell'Africa, del Sud America e dei Caraibi. L'isola di Ascensione è un remoto territorio britannico d'oltremare, situato a circa 1500 km a sud-sud-ovest delle coste della Liberia. Quando la BBC scelse questo luogo, all'inizio degli anni 60, gli abitanti erano appena 800. Sull'isola erano presenti soltanto un porto, un aeroporto, una base navale, una stazione d'ascolto dei servizi segreti, un poligono militare e una piccola emittente del British Forces Broadcasting Service. Nel 1964 una squadra di ingegneri della BBC effettuò un sopralluogo per individuare i siti più adatti alla costruzione del nuovo centro radio. La scelta cadde su English Bay per gli impianti trasmittenti e sulla valle di Bat Crater per la stazione ricevente, distante circa 4,5 km. In un primo momento fu presa in considerazione una soluzione davvero ambiziosa, un gigantesco trasmettitore in onde medie da oltre 10 MW, alimentato addirittura da una centrale nucleare galleggiante ancorata a largo dell'isola. Il progetto fu però presto abbandonato a favore di un più tradizionale impianto in onde corte, decisamente più pratico e meno costoso. La stazione entrò ufficialmente in servizio nel 1966 con 4 trasmettitori Marconi da 250 kW e 20 antenne direttive installate su 10 tralicci alti fino a 99 metri. Grazie a un sofisticato sistema di antenne

0: orientabili, i segnali potevano essere irradiati verso l'Africa occidentale oppure, nella direzione opposta, verso il Sud America e l'area caraibica. Prima dell'avvento dei satelliti, i programmi provenienti da Londra arrivavano ad Ascensione via onde corte. Venivano trasmessi dalla storica stazione BBC di Daventry e ricevuti a Bath Crater mediante ricevitori Racal. I tecnici sceglievano la frequenza con la migliore propagazione e un annunciatore presente sull'isola realizzava in diretta i collegamenti tra i notiziari, i programmi registrati su nastro magnetico e i segnali di intervallo. Nel corso degli anni, il centro venne più volte ampliato. Nel 1988 furono installati altri due trasmettitori Marconi da 250 kW provenienti proprio da Daventry e nuove antenne a Cortina. La centrale elettrica raggiunse una potenza complessiva di circa 9,5 MW, alimentata da generatori diesel con un consumo superiore alle 20 tonnellate di carburante al giorno. Per il servizio locale vennero inoltre installati un trasmettitore in onde medie sulla frequenza di 1485 kHz e un impianto FM sui 93,3 MHz, destinati a diffondere il BBC World Service agli abitanti dell'isola. Nel 1991, l'arrivo dei collegamenti satellitari Intelsat consentì di ricevere direttamente da Londra i programmi della BBC. La stazione ricevente in onde corte rimase invece disponibile come sistema di riserva ancora per alcuni anni. Una nuova fase di modernizzazione arrivò nel 2007 con l'installazione di quattro trasmettitori prodotti dall'azienda croata RIZ da 250 kW, predisposti anche per le trasmissioni digitali DRM e completamente automatizzati. Nello stesso periodo iniziò il progressivo passaggio da una centrale esclusivamente diesel a un impianto ibrido diesel-eolico. Oggi il fabbisogno energetico dell'isola è assicurato da 7 turbine eoliche. Dal 1997 la manutenzione del centro è stata affidata alla società Babcock International. Dal 2018 la gestione è invece passata a Encompass, che continua a operare questo storico impianto, ancora oggi uno dei più importanti centri trasmittenti in onde corte al servizio della radiofonia internazionale. Una caratteristica particolarmente apprezzata dai DXR è che l'Atlantic Relay Station continua a verificare i rapporti di ricezione mediante una QSL elettronica che riporta anche una scheda illustrativa dell'impianto ed informazioni tecniche. 60 anni dopo la sua inaugurazione, l'isola di Ascensione non è soltanto la sede di una storica stazione della BBC. Il centro è diventato infatti un importante hub internazionale per le onde corte, dal quale vengono irradiati oltre ai programmi del BBC World Service, anche quelli di altre emittenti che utilizzano gli impianti di Encompass Digital Media per raggiungere i rispettivi bacini d'ascolto.
1: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 60, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOM ICR71 e un'antenna long wire di 30 metri. Ed iniziamo con Kossuth Radio, con studi a Budapest e attraverso il centro trasmittente di Szolt in Ungheria, ovviamente, ricevuto su 540 kHz l'8 luglio alle 19.50 in ungherese, quando mandava in onda della musica classica, qualità della ricezione ottima. Ne approfittiamo per ricordare quanto sta accadendo in Ungheria. Era stato annunciato ed effettivamente è successo. Dal 7 luglio Kossuth Radio, la radio pubblica ungherese, ha interrotto le trasmissioni e manda in onda solo musica. Anche il suo sito è stato chiuso. Una scritta si scusa con il pubblico per le bugie trasmesse in passato. È iniziata la riforma dei media pubblici del primo ministro Peter Maugyar. Nel suo programma elettorale, Maugyar, che politicamente era vicino all'ex primo ministro Orban, prevedeva una radicale operazione di riforma della radiotelevisione pubblica, che soprattutto negli ultimi anni era divenuta una poderosa macchina di propaganda del pensiero dell'ex capo di governo Orban. E proseguiamo con i tips di Roberto Pavanello. Radio Caroline da Orfordness nel Regno Unito su 638 kHz il 7 giugno alle 20.35 in inglese, qualità della ricezione ottima. ultima. Radio Barcelona da Barcelona Sant Boi in Spagna su 666 kHz, ascoltata il 6 luglio alle 19.58 in lingua catalana, qualità della ricezione buona. Antena 1 con studi a Lisbona e che sulla frequenza che stiamo per indicarvi vanta 4 trasmettitori all'interno del Portogallo, ricevuta su 720 kHz il 6 luglio alle 20.50 in lingua portoghese, quando mandava in onda la cronaca dell'incontro di calcio Portogallo-Spagna, qualità della ricezione buona.
2: Antena 1, entroncamento Alcanena e Coruche 98.3.
1: Antena 1. Cope Barcelona da Barcelona in Spagna su 783 kHz il 6 luglio alle 19.15 in lingua spagnola, quando mandava in onda la cronaca diretta della partita tra Spagna e Portogallo, qualità della ricezione buona. Cope Sevilla da Siviglia in Spagna su 837 kHz, ricevuta il 2 luglio alle 21.26 in lingua spagnola, quando mandava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Quran da Teheran, capitale della Repubblica Islamica dell'Iran, ricevuta su 900 kHz il 7 luglio alle 21 in lingua farsi, qualità della ricezione sufficiente. Radio Alicante da Alicante in Spagna su 1008 kHz il 6 luglio alle 22.13 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Cope Castellón da Castellón in Spagna, ricevuta su 1053 kHz l'8 luglio alle 21.26 in spagnolo, anche in questo caso quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione sufficiente. Talk Sport da Newcastle nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ricevuta su 1071 kHz il 7 luglio alle 20.50 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Cope Zamora da Zamora in Spagna su 1269 kHz, ascoltata il 7 luglio alle 21.26 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
3: ¿Estás escuchando?
4: Cope Zamora.
3: 102.4 FM y 1269 onda media.
1: Radio Ilam da Delohan in Iran su 1395 kHz, ricevuta il 6 luglio alle 21.50 in lingua farsi, qualità della ricezione sufficiente. Varia FM da Ilim in Olanda su 1395 kHz, l'8 luglio alle 21 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Com da Com in Iran su 1467 kHz, il 2 luglio alle 21.50 in lingua farsi, qualità della ricezione sufficiente. Radio Alcoi da Alcoi in Spagna su 1485 kHz l'8 luglio alle 22.14 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Panji da Coventry nel Regno Unito su 1521 kHz l'8 luglio alle 21.35 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Cordova da Cordova in Spagna su 1575 kHz il 2 luglio alle 22.14 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. E passiamo alle onde corte. Voice of Indonesia da Jakarta in Indonesia su 4755 kHz, ricevuta l'8 luglio alle 22.20 in lingua giapponese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Horizon da Ankum in Olanda su 6040 kHz l'8 luglio alle 17.55 in olandese, qualità della ricezione ottima. Radio SETA2 da Nauen in Germania su 6095 kHz, ascoltata il 4 luglio alle 09.30 in tedesco, qualità della ricezione ottima. Radio Nacional da Amazonia da Brasilia in Brasile su 6180 kHz, ricevuta il 6 luglio alle 21.35 in portoghese, qualità della ricezione buona.
5: Rádio Nacional AM Brasília 980 e ondas curtas Amazônia 6.180 e 11.780 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
1: Radio Scotland International, che a dispetto del nome è un'emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, ascoltata su 6290 kHz il 7 luglio alle 16.50 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Ronalisa, altra emittente pirata che trasmette dall'Olanda, sempre su 6290 kHz, ascoltata il 7 luglio alle 19.10 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Nova, emittente pirata che trasmette anch'essa dai Paesi Bassi, su 6300 kHz, ascoltata l'8 luglio alle 17.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Zeppelin Radio, emittente pirata che trasmette dalla vicina Grecia, su 6870 kHz, ricevuta l'8 luglio alle 19.10 in inglese, qualità della ricezione buona. Voice of Korea, con studi a Pyongyang e attraverso il centro trasmittente di Kujang nella Corea del Nord, ricevuta su 9890 kHz il 6 luglio alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona. Madagascar World Voice, attraverso il centro trasmittente di Majanga in Madagascar in Africa, su 11.965 kHz il 7 luglio alle 20.40 in inglese, qualità della ricezione ottima. Ed infine Radio Filipinas, con studi a Manila e attraverso il centro trasmittente di Tinang nelle isole Filippine, su 15.190 kHz il 6 luglio alle 18.15 in lingua filippina, qualità della ricezione buona. Fin qui gli ascolti di Roberto Pavanello. Proseguiamo con quelli effettuati sempre recentemente, ma in provincia di Taranto, da chi vi sta parlando con un ricevitore SDR Perseus e un'antenna loop attiva ALA 1530 LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Cope Madrid, da Madrid in Spagna, su 999 kHz il 5 luglio alle 03.25 in lingua spagnola, SIO 454.
2: Cope Madrid
3: 106.3 y Cope Más 94.8.
1: Radio Malta, con studi a La Valletta e attraverso il centro trasmittente di Mosta Betsbizia, Malta, su 999 kHz il 5 luglio alle 03.46 in maltese, mentre andava in onda una preghiera collettiva effettuata da un gruppo di donne, SIO 253.
4: Segui il programma di Radio Malta per messa live streaming su tvm.com.mt.
6: Down Omar Lahbariet fu Radio Malta.
1: Radio Kultur, da Algeri Ouled Fayet in Algeria, su 1422 kHz, ascoltata il 5 luglio alle 4 in arabo, SIO 353. Radio Castellón, dall'omonima città in Spagna, su 1521 kHz, ricevuta il 5 luglio alle 03.28 in lingua spagnola, SIO 454. Radio Elche, da Elche in Spagna, su 1539 kHz il 5 luglio alle 03.41 in lingua spagnola, SIO 353.
2: Radio Elche, Cadena Ser.
1: Radio Farda, attraverso la stazione ripetitrice in Kuwait, su 5860 kHz il 7 luglio alle 23.48 in lingua farsi, SIO 454. Iran International TV, attraverso il centro trasmittente di Kostinbrod in Bulgaria, su 5890 kHz il 7 luglio alle 23.45 in lingua farsi, SIO 554. Radio Myanmar, da Yangon Yegu nel Myanmar ex Birmania, su 5985 kHz il 7 luglio alle 23.30 in lingua birmana, SIO 353. Radio Vaticana, attraverso il centro trasmittente di Santa Maria di Galeria nel Lazio, su 9580 kHz il 7 luglio alle 23.26 in lingua vietnamita, SIO 453. Radio Martì, con studi a Miami in Florida e attraverso il centro trasmittente di Greenville negli Stati Uniti d'America, su 11.930 kHz il 7 luglio alle 22.55 in lingua spagnola, in parallelo alle frequenze di 13.720 e 13.570 kHz, SIO 444. Far East Broadcasting Corporation con studi a Manila e attraverso il centro trasmittente di Bocaue nelle isole Filippine su 12.055 kHz il 7 luglio alle 23.05 in lingua Shan, una lingua parlata nell'omonimo stato del Myanmar, SIO 353. Ancora Far East Broadcasting Corporation, ma con la sua filiale cinese chiamata Radio Liangyu, attraverso il centro trasmittente di Hiba nelle isole Filippine su 12.070 kHz il 7 luglio alle 23.07 in lingua cinese SIO 453. Ed ancora Far East Broadcasting Corporation con studi a Manila, ma di nuovo attraverso il centro trasmittente di Bocaue, ricevuta su 12.095 kHz il 7 luglio alle 23.09 in lingua Hmong Dao, una lingua parlata in alcune aree della Cina, del Vietnam, del Laos e della Thailandia, SIO 353. Ed infine la Voce dell'America con studi a Washington attraverso il centro trasmittente di Tinang nelle isole Filippine, ricevuta su 12.130 kHz il 7 luglio alle 23.11 in lingua coreana, in parallelo alle frequenze di 11.590 e 9.535 kHz, SIO 454. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana. Stessi orari e stesse frequenze.
0: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: è mezzogiorno.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su ordine di Donald Trump. Tensione altissima nelle prime ore di oggi. Gli USA accusano Teheran di aver colpito una nave cipriota e rispondono con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain.
2: Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. La violenta aggressione si è verificata intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente a Crema sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravi ferite, avrebbe tentato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo però a percorrere solo poche decine di metri prima di crollare a terra.
3: La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nei confronti di tre giovani di età fra i 20 e i 26 anni, indagati perché ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Secondo le indagini, i tre dichiaratamente di terza posizione utilizzavano piattaforme di messaggistica istantanea come Telegram per diffondere idee legate al suprematismo, all'antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale, e nelle conversazioni online hanno manifestato intenti violenti anche con l'uso di armi.
2: Politica americana in lutto. Il senatore Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito repubblicano al Congresso, nonché stretto alliato del presidente Donald Trump, è morto nella notte all'età di 71 anni. Lo ha annunciato il suo ufficio in una nota, specificando che la scomparsa è sopravvenuta dopo una breve e improvvisa malattia. Nel comunicato la famiglia ringrazia per le preghiere ricevute e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento difficile.
3: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi due le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla invece oggi in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale.
2: MotoGP al Gran Premio di Germania, il giorno delle gare. Sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martina e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo segno anche il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Germania.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Media Radio Castellana.
6: Pubblicità.
7: LCE. A Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE. Elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
9: Cowboys, can't you slow?
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Benvenuto al weekend!
1: Eccoci qui anche oggi pronti a farvi ascoltare tutto il meglio della musica contemporanea e non. Tutto questo si chiama Benvenuto Weekend e io sono Alessandro Parodo.
0: Benvenuto Weekend.
1: Naturalmente è anche il nome della nostra pagina Facebook e la raccomandazione è sempre quella. Visitatela.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti! Yeah, no.

Shakira e Behel con I'll Go To per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto soltanto in questo istante. Allora, nella sesta stagione della fortunata serie Mare Fuori c'è una canzone a mio parere molto bella, la musica di Stefano Lentini. Le voci sono quelle di Virginia Bocelli e Carlotta Pinto. Nessuna.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: The Way We Touch. Lei si chiama Charlotte Cardin ed è una cantautrice ed ex modella canadese. Ha partecipato a The Voice, la versione ovviamente del suo paese. Un pezzo che funziona molto bene, così come molto bene funziona anche la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano dalla sua bellissima Reggio Emilia, il tutto naturalmente in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.
3: Ladies and gentlemen,
4: incoming contact.
3: DJ Vittorio Veneziano.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Stai ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend. Yeah, yeah, yeah.

Samurai J con Ossessione, questo è il suo pezzo sanremese. Vi consiglio di tenere d'occhio il disco story di oggi che arriverà tra pochissimo e faremo un salto nell'anno 2000. Sarà un pezzo molto bello che vi sbloccherà piacevoli ricordi. Rimanete con noi.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo.
3: Musica, sica, sica.
4: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: più brava Mara Sattei con Le cose che non sai di me. Ci conduce così verso il Disco Story, un Disco Story che, come vi ho detto prima, sono sicuro vi sbloccherà piacevolissimi ricordi. Era l'anno 2000, esattamente il 7 aprile di quell'anno uscì questo pezzo che entusiasmò parecchio il grande pubblico, soprattutto quello che apprezza la musica per l'estate. Lo presentarono Paola e Chiara e ascoltando questo brano non posso non pensare alla mitica manifestazione estiva che non c'è più. L'ultima edizione era del 2007, sto parlando ovviamente del Festival Bar. Quindi, cari amici, riascoltiamo con immenso piacere questo grande successo di Paola e Chiara. Disco Story di oggi, Vamos a Bailar, Esta Vita Nueva.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

ballo, balli di gruppo per la precisione. La ballata è questa, secondo me funziona, funziona veramente tanto. Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla con La testa gira. Tra pochissimo qualche buon consiglio per andare al cinema, intanto sempre grandissima musica.

0: Lui è una garanzia. DJ Beda con Love in Time. E ora Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire. Sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
20: Benvenuto Weekend.

niente da fare, non c'è niente da fare. Lei ha talento da vendere, madame, con il bene nel male. Vi voglio ricordare che durante la stagione più calda, quindi durante l'estate 2026, Benvenuto Weekend ci sarà, come ogni estate, nella sua versione il meglio di, quindi garantiremo una certa continuità fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026/2027. Amici, sono felicissimo di essere con voi come sempre e ho l'immensa gioia di annunciarvi questo pezzo, Luminol con Flusso Elettrico.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica, all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: Stai ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
3: In chiusura di trasmissione vi faccio ascoltare la bellissima sequenza mixata, curata direttamente da Milano, dal carissimo DJ Mix Mauro Guazzotti.
1: Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto Weekend.
1: Finisce così anche questa puntata di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo e vi ricordo che Benvenuto Weekend non è soltanto il titolo di questo programma, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi raccomando, visitatela. Ringrazio in chiusura ovviamente tutti quanti voi amici all'ascolto per aver scelto anche oggi questo appuntamento e perché scegliete quotidianamente tutta la programmazione della vostra radio preferita. Perciò grazie per la fiducia e ovviamente ringrazio i tre DJ che animano questo appuntamento settimanale, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Tra 7 giorni vi aspetto naturalmente, numerosi come sempre, sempre qui sulla vostra radio. Ciao a tutti e buon fine settimana!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Sono le 13:08.
8: È arrivata l'estate.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, giornata caratterizzata da un progressivo aumento del traffico per gli spostamenti dei vacanzieri. Ad agevolare gli spostamenti, come ogni domenica, il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22. Sulla 1 Bologna-Firenze segnalati i rallentamenti tra Calenzano e la variante A1 per un mezzo fermo andando in direzione Bologna. Vento forte sulla 25 Torano-Pescara, Travezzano e Prato-Lapeligna sul Mona. Mentre sulla 14 Adriatica, attenzione per il vento forte segnalato tra Vasto Nord e Poggio Imperiale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura il Medio Oriente torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran avrebbe colpito una nave nello stretto di Hormuz e lanciato missili e droni contro obiettivi nel Golfo, con allarmi in Emirati, Qatar, Kuwait e Bahrain. Washington ha risposto con un nuovo round di attacchi, intanto proseguono in Oman i negoziati sulla sicurezza della navigazione nello stretto. Cresce però il clima di minaccia. Un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista di leader occidentali, nella quale compare anche Giorgia Meloni.
1: Leone XIV, dopo aver pregato durante l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina, invitando a percorrere le vie diplomatiche. Nella Domenica del Mare esprime vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine, ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Góra.
2: La cronaca: omicidio la scorsa notte a Crema, in provincia di Cremona, dove un ragazzo egiziano di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato più volte al torace nel parcheggio di un supermercato. Inutili i soccorsi, il giovane è deceduto in ospedale mentre i carabinieri indagano per identificare il responsabile, analizzando le immagini delle telecamere e raccogliendo le testimonianze. Tra le ipotesi al vaglio, una possibile resa dei conti tra gruppi di stranieri.
1: 10 anni dopo la tragedia ferroviaria di Andria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia in ricordo delle 23 vittime dello scontro tra due treni sulla linea Andria-Corato. Davanti alla stazione è stata deposta una corona di fiori, seguita da un minuto di silenzio e dalla lettura dei nomi delle vittime. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha ribadito la necessità di investire in infrastrutture moderne e in un trasporto pubblico più sicuro, affinché una tragedia simile non si ripeta mai più.
2: E Capri si prepara a dare l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, scomparso ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Alle 17 i funerali saranno celebrati nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta. Attesi sull'isola cittadini, istituzioni e tanti ammiratori per rendere omaggio a uno degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Per lo sport, la MotoGP torna in pista al Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Marc Marquez, dopo la pole, conquista anche la sprint race. Lo spagnolo della Ducati vince il duello con il fratello Alex e di Gianantonio. Bezzecchi out a causa di una caduta, si dovrà operare ad una spalla. Jorge Martín guida sempre il mondiale. E per il tennis, a Wimbledon è il giorno della finale maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, in programma dalle 17.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura prosegue l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Kiev annuncia nuovi attacchi contro obiettivi militari russi con 14 navi colpite nel Mar d'Azov e un raid su una raffineria nella regione di Samara, affermando che questa sarà la peggiore estate per la Russia dall'inizio della guerra. Intanto gli attacchi russi hanno provocato almeno 4 morti nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk e Kherson. Domani Parigi intanto ospiterà il vertice della coalizione dei volenterosi con oltre 25 leader internazionali. Il presidente Zelensky ai vertici di Unione Europea e NATO per rafforzare il sostegno a Kiev.
2: Nel tradizionale Angelus della Domenica del Mare da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace, esprimendo preoccupazione per la ripresa delle tensioni in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina.
4: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
2: Il pontefice ha manifestato inoltre vicinanza ai lavoratori marittimi e portuali penalizzati dalle crisi internazionali. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi al santuario di Jasna Góra.
3: La cronaca: in Friuli Venezia Giulia un uomo di 38 anni è morto nel fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana dopo essersi tuffato per salvare i suoi figli. Un'altra bambina in difficoltà è riuscito a mettere in salvo il figlio più piccolo, mentre le due bambine sono state soccorse da altri presenti. L'uomo è stato però trascinato via dalla corrente. Il suo corpo è stato recuperato senza vita dai sommozzatori. Le tre bambine sono fuori pericolo.
2: Meteo: l'Europa resta nella morsa del caldo africano, mentre in Italia prosegue la terza ondata di calore senza una tregua prima del 20 luglio. Temperature medie intorno ai 35 gradi e punte di 40 in Sardegna, con Firenze e Perugia da bollino rosso. Cresce anche il rischio incendi, soprattutto in Piemonte e sull'isola, mentre temporali e allerta gialla interessano il nord. In Francia è giornata di massima emergenza, con oltre 26 milioni di persone coinvolte dall'allerta rossa per il caldo estremo, con un rischio incendi sempre più elevato.
3: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa, soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'Associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
2: Lo sport: Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Federcalcio e assumerà anche la presidenza del Club Italia, al suo fianco Leonardo, nominato advisor. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha espresso soddisfazione per l'ingresso di due ex campioni chiamati a rafforzare l'area tecnica della nazionale e il progetto federale.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, giornata caratterizzata da un progressivo aumento del traffico per gli spostamenti dei vacanzieri. Ad agevolare gli spostamenti, come ogni domenica, il fermo dei mezzi pesanti. Mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22. Sulla 1 Bologna-Firenze segnalati i rallentamenti tra Calenzano e la variante A1 per un mezzo fermo andando in direzione Bologna. Vento forte sulla 25 Torano-Pescara, Travezzano e Prato-Lapeligna sul Mona. Mentre sulla 14 Adriatica, attenzione per il vento forte segnalato tra Vasto Nord e Poggio Imperiale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Come on, brothers and sisters, sanctify, sanctify, sanctify.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 16 e 8 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata da traffico intenso per i consueti spostamenti del fine settimana. Oggi il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di stasera. Sulla 15 Parma La Spezia, tra Pontremoli e Berceto, si transita su carreggiate ridotte per lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Frequente la formazione di rallentamenti nelle due direzioni. Nell'ambito dell'estate modenese, anche oggi in piazza Sant'Agostino, serata, ingresso gratuito e l'insegna della musica dal vivo con alcuno dei protagonisti della scena jazzistica e sperimentale italiana. Possibile raggiungere la piazza anche con le linee bus 1 e 11. È tutto.
3: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, giornata caratterizzata da un progressivo aumento del traffico per gli spostamenti dei vacanzieri. Ad agevolare gli spostamenti, come ogni domenica, il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22. Sulla 1 Bologna-Firenze segnalati i rallentamenti tra Calenzano e la variante A1 per un mezzo fermo andando in direzione Bologna. Vento forte sulla 25 Torano-Pescara, Travezzano e Prato-Lapeligna sul Mona. Mentre sulla 14 Adriatica, attenzione per il vento forte segnalato tra Vasto Nord e Poggio Imperiale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Welcome to the news of the week.
1: Colè, Roma, come dire con la piascola, piccolo? No! Monaco di Bavaria, sì, col campioni del mondo!

deserto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Sono le 3 minuti. Sono le 3 minuti.
5: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni, va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

scioglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

0: di miele rosso, rosso.
1: Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: But I think no one quite gets it like the British. This is Breakfast in America.

0: notte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Please, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
6: This is the story of my baker, me

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce la ferrovia. A quel tempo io